0: cattivi diranno è Marta. Cattivi diranno è Marta.
1: E vi è piaciuto il sangue, guardati.
2: C'è il giocatore.

quell'occasione lì, questa terroristica, spartana, durano la parte.